calcione, ma una cosa, questa addirittura deve essere espulsione diretta, un calcione netto, un delinquente proprio.

0: estar la gracia, la que estás buscando.
1: Sacramento FM 101.9.
2: Questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella